0: sposassi una sua figlia, come mai lo da trattar?
1: Consiglierso già stampato,
0: ma che eccesso di clemenza, mi stia dunque sua eccellenza.

mondo senza cani, che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso far dei pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'opposto a pranzi duri, tratto sempre servizi.

pettinar. Far la barba e pettinar. Di questa ingiuria, di questa affronta, di questa ingiuria, di questa affronta, il vero principe. Il mio racconto, il mio racconto. Ma non si incomodi, non farà niente. Ma non si incomodi, non farà niente. Ma parta subito. Il martinente, il martinente.

non partirò, non partirò, non partirò, non partirò. Tengo un leggero problema.